tabulengo. Kumbini ola famana zinga di tabulese. Di tabule mananga dala kuya kusamba kuna. Di tabule mananga dala kuya kusamba kuna. Kumbini ola famana zinga di tabulengo. Kumbini ola famana zinga di tabulese. Di tabule mananga dala kuya kusamba kuna.